chen suk buk anitan mogak pano tum chi tan buk ni wait da tum cha audi che he station 105.4 megahertz fm rainbow joya sa tum che audi che geeta tum cha audi che sangeet ani ata goin che he geet sangat ghyuya agustin the cruz ani sangatencho